Tani bidi bai dama. Dele le ma. Oh la le ma. Dele le bebe. Dele le bamada. Mama wanti di bebe. Oh blanca blé di bia. Soma blé bibi anteke. Rien di bambia sebe.